di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, o lo sanguigno.

sempre d'interrompi in giro sta. Mio cucagno per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso gli effetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto mi sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca.